Oggi arriva Pagnaterra, Giove arriva, Giove vas. Un moglie strella negra, una guinea, Cabo Verde. Oggi arriva Pagnaterra, Giove arriva, Giove vas.

figlia che volta pa terra, nao cavucciorra, tristezza da bira allegria, mai.

ci arriva pagna a terra, giove arriva, giove vas. Un moglie strela negra, una chine capo verde. Oggi arriva pagna a terra.

Oggi arriva pagna terra, giove arriva, giove vas. Un'oia strela negra, una chine capo per. Oggi arriva pagna terra.